bravo poi, faccio anch'io capricci come voi, alla mamma qualche volta dico no.

Ferragosto con Radio Animati, in diretta sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: per una calda estate. Dissetati con un mondo di sigle TV.
1: Radio Animati.
0: Radio Animati.
1: Radio Animati.
2: Qui è Greg dallo stadio Santa Cecilia. L'arbitro ha appena dato il fischio d'inizio della canzone. I musicisti già si scaldano le dita, ma è subito il bassista che prende mano l'azione e porta avanti il disegno ritmico del pezzo.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: torniamo indietro agli inizi degli anni Ottanta, quando accadde un qualcosa di nuovo, un nuovo movimento, quello dei paninari.
1: Tranquilli, so sempre io, l'unico paninaro professionista troppo giusto.
0: Furono proprio i fast food e le paninoteche, inizialmente nel centro di Milano, ma poi anche di Venezia e di Bologna, e poi anche nel sud Italia, a diventare i principali punti di ritrovo per questi ragazzi. Ma ve lo ricordate il look? Spesso era caratterizzato dal piumino Moncler, dallo zainetto Invicta, gli stivaletti da cowboy, le cinture El Charro e gli scarponcini Timberland. E la felpa era rigorosamente americanino Best Company. I calzini erano firmati Naio Leari e tra gli accessori non potevano mancare gli occhiali da sole Ray-Ban e gli orologi rigorosamente Swatch.
2: Americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, cintura del Charro.
0: Le ragazze paninare erano chiamate sfitinzie o squinzie, i ragazzi invece erano i cucador, e per definire una ragazza sexy si usava l'inglese maccheronico con l'espressione very arrapation.
3: Uè, sfitinzie arrapation, ma lo sai che macchia più un casino? Ti sparo in bocca un bacio Mulinex che ti smeriglio la lingua e ti cancello tutte le papille gustative.
0: Ma veniamo al look, perché anche per i capelli c'erano dei canoni da rispettare, cotonati e legati, con vistosi elastici per le ragazze, mentre per i ragazzi si proponeva il famoso taglio mullet lanciato da David Bowie. Ma anche i paninari avevano i loro avversari, i punk e i metallari. La differenza consisteva proprio nell'origine degli stili. Mentre la moda dark borchiata proveniva da lontano, lo stile del paninaro era prodotto interamente in Italia. Erano gli anni della Milano da bere, erano gli anni di Wild Boys, dei Duran Duran.

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta, ciao!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Visto la novità? Sono i dolcetti delle feste. Proprio come si facevano una volta nei giorni di festa. I ciocchini con tanti pezzetti di cioccolato, le nocchie con le buone nocciole tostate e tanti altri. Così ricchi e golosi, una vera festa. Ritornano i dolcetti più innocenti, i dolcetti delle feste, per darti un po' di festa tutti i giorni. Mulino Bianco.
2: Prof, che cosa facciamo stasera?
3: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.
4: Mignolo complotto, un programma.

Sono Massimiliano Poggi, detto anche l'omino della canzoncina di Luca Comics and Games. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, tranne lei. Cederà.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Déjà vu. Déjà vu.
1: Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker.
2: Come fai a sapere il mio?
1: È nel programma che hai inserito nel mio sistema.
3: Una sola stagione, 13 episodi da 50 minuti ciascuno e poi stop. Era Automan, la serie TV fantascientifica che arrivò in Italia nel 1985.
1: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer.
3: Il telefilm racconta le avventure di Walter, un programmatore informatico che lavora al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Walter è un genio del computer, ma non viene apprezzato dai suoi superiori, che infatti lo relegano a compiti burocratici. Ed è per questo motivo che Walter decide di creare un videogioco in cui ha come partner ideale un super poliziotto virtuale. Ma a causa di un misterioso sovraccarico di energia, il videogioco prende vita e genera Automan, un ologramma tridimensionale dotato di intelligenza artificiale.
1: Come mai mi hai chiamato Automan?
2: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa perché non sei reale.
3: Automan parla il linguaggio delle macchine e per lui è normale fare il galante, per esempio, con una slot machine o parlare del tempo con un bancomat. Ed è proprio grazie a questa sua possibilità di interagire con il mondo reale che Automan riesce ad aiutare Walter a risolvere i casi più difficili. Tuttavia ha anche dei limiti, consuma infatti molta elettricità e può apparire solamente quando la rete elettrica non è sovraccarica. Per questo motivo Automan opera prevalentemente di notte, quando c'è meno richiesta di energia.
1: Non ci sarà mai sufficiente energia durante il giorno quando tutti sono svegli e usano le mie fonti.
2: Ti stai spegnendo?
1: Proprio ora, in questo momento, percepisco 3 milioni di tostapane, piastre elettriche e televisori che si accendono. Ed ecco i rasoi elettrici, gli spazzolini e le stufe. Mi dispiace, Walter. E ci vediamo quando i dati giustificheranno la mia presenza.
3: Automan ha anche un compagno, Cursore, una piccola sfera luminosa che può disegnare qualsiasi cosa nel mondo reale.
4: Cursore.
3: Riesce infatti a creare dei veicoli spettacolari, come per esempio una Lamborghini bianca e azzurra.
4: Questa sì che è un'automobile.
1: Sali.
3: Un elicottero e un jet, veicoli controllati dal computer e che non seguono le leggi della fisica. Non a caso l'auto di Automan può fare delle curve ad angolo retto senza rallentare, provocando molto spesso il panico di Walter, che si ritrova schiacciato contro la portiera.
2: Non esiste il contraccolpo nel tuo mondo.
1: Scusa Walter, a volte dimentico che un uomo è molto limitato.
3: Nonostante la serie abbia avuto solamente una stagione, è considerata ancora oggi un cult per tutti gli appassionati di fantascienza e da chi ha nostalgia degli anni 80. Déjà vu! Déjà vu!

Mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, Sim Salamin.

sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12. Radio Animati, cover d'autore.

0: Seven Show.
1: State con Radio Animati,
2: un mondo di sigle TV,
1: cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Buon'estate con Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua.

0: Prima che arrivasse Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne, ci pensava Marco Predolin con il suo Gioco delle Coppie a far trovare l'anima gemella. Il programma è andato in onda dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90.
1: Benvenuti! Allora, voglio presentarvi anche quest'oggi le nostre pretendenti, che sono molto carine. Si chiamano Ivana, Monica e Amalia.
0: In ogni puntata c'erano tre pretendenti, sia uomini che donne, e dovevano essere scelti in base alle risposte date alle domande che faceva il cacciatore. Naturalmente i quattro non potevano vedersi, erano infatti divisi da un muro.
1: E adesso dall'altra parte del muro chi ci sarà? Allora, qui c'è Gabriele. Come lo immagini questo Gabriele?
2: Alto?
1: Sì. Cosa c'è da ridere? Ma fatevi gli affari vostri, ma guarda. No, ma loro devono ridere. Gabriele, non li ascoltare. Allora, alto poi?
2: È molto magro.
1: È molto magro. Adesso, cioè, da come avete riso voi, sembra che sia piccola una palla di lardo.
0: Una volta effettuata la scelta e sparito il muro, si procedeva con l'affinità di coppia. Se la percentuale più alta corrispondeva al partner scelto, il concorrente vinceva 3 milioni di lire, in caso di percentuale intermedia 1 milione e così via. Inoltre, la coppia appena formata poteva godersi un meraviglioso viaggio.
1: Insieme stiamo per conoscere la decisione che Patrizia di Collegno Torino sta per prendere e vogliamo sapere appunto chi ti porterà in vacanza, Patrizia. Allora inizia a pensare, 10 secondi per riflettere, ripensa alle risposte che ti hanno dato i tre pretendenti. Chi ti
2: Federico.
1: Porterai? Federico. Complimenti. Complimenti. Allora, con Cocò naturalmente andrete in vacanza quando sarà il momento e andrete esattamente all'hotel Muselle Silvana alle Deux Alpes.
0: Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni c'era anche una giovanissima Federica Panicucci, mentre tra i concorrenti che vi hanno preso parte c'erano anche gli ancora sconosciuti Maria Grazia Cucinotta, Simona Ventura, Selvaggia Lucarelli e Valerio Staffelli.

0: nuovo Déjà Vu tornerà molto presto, sempre qua su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.
1: Io sono Adora, la sorella gemella del famoso He-Man, e difendo il palazzo di cristallo. Questo è Spirit, il mio affezionato puledro. Ho scoperto di avere favolosi poteri il giorno in cui ho impugnato la mia spada magica e ho detto: per l'onore di Grayskull! L'onore di Grayskull! Io sono Shira! Il mio puledro si trasforma in Swifty. E oltre lui sono in due a conoscere il mio segreto. Madame Raz e Cole. Insieme ai miei amici guido i ribelli che lottano per liberare Eteria dalla malvagia tirannia di Horda! Di Horda!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Un pranzo eccezionale.
2: Davvero, tutto spedito?
3: Sì, ma adesso i piatti chi li lava?
4: Ma i piatti li laviamo noi.
5: No, con Nelson Piatti li vuol lavare lui.
1: Con Nelson Piatti si fa veloce, velocissimo. Ne basta poco, è concentrato. Ecco qua, 2, 4, 100, 1000 piatti sono già puliti. Nelson Piatti è velocissimo e i piatti sono pulitissimi.
6: I piatti,
5: con Nelson Piatti li...

0: This is Jimmy Palmiotti, and you're listening to Radio Animante.
1: A Radio Animati sono le ore 5 in punto.
2: Hey tu!
3: Oh, me?
2: Sì, tu!
3: Well, what do you wanna know?
2: Tu sei la patata!
3: No, I'm not a patata. I'm a potato.
2: Oggi nomata.
3: Hey, that sounds good.
2: L'accento un po' straniero.
3: Yeah, that's true.
2: Dell'americano impero.
3: Sure, and I'm an American potato.

0: patata tu.
1: What do you want to know now?
2: Tu sei la patata.
1: No, I'm not a patata, I'm a potato.
2: Con Cirino Mata.
1: You told me that before.
0: L'accento un po' straniero.

sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: Lavoro o in vacanza, Radio Animati è sempre con te. Anche d'estate.
1: Signore e signori, buonasera. Ma per andare in onda... No, devo resistere. Dunque, signore, scusate, signore e signori. Mi ero distratto un attimo.
2: Vabbè, ho capito, non ci cacci. Volevo farti andare via. Devi presentare io, Goku.
1: Vabbè, scusa, ma possiamo presentarlo insieme, no?
2: Davvero? Ok, altre presentiamo insieme, eh? Uno, due e tre. Signore e signori, Goku!

Quello che il grande cinema ha regalato al mondo della musica. Bentrovati da Gianluca. Era il 1983 quando una meravigliosa giovanissima Jennifer Beals trascinò il mondo intero nei balli scatenati di Flashdance. La 18enne Alex Owens lavora come saldatrice di giorno e come ballerina in un locale notturno, coltivando il sogno di entrare all'Accademia di Danza di Pittsburgh. Si allena senza sosta, ma quando si reca alla scuola per iscriversi a un'audizione, si fa prendere dallo scoraggiamento e rinuncia. Tra storie d'amore e nuovi tentativi riuscirà a conseguire la missione. Il film vinse l'Oscar proprio per la musica. Flashdance, What a Feeling, infatti, vinse come miglior canzone nel 1983. Composta dall'italianissimo Giorgio Moroder, scritta da Kate Forsey e interpretata da Aaron Cara, diventò una hit rastrellando anche altri premi come il Golden Globe.

Lash Dance, What a Feeling di Aaron Carr a Chuck Sicanta su Radio Animati. Tra le curiosità di Flashdance si racconta che la protagonista Jennifer Beals avesse avuto ben 4 controfigure che la sostituivano durante le scene di ballo. Una di queste, nella breve scena di breakdance del balletto d'audizione, era in realtà un uomo. Il ballerino di origine portoricana Richard Colon, più noto con il nome d'arte di Crazy Legs. Un altro successo tratto dal film fu Maniac di Michael Sembello, anche questo candidato a

ancora i piedi che si muovono grazie a Maniac di Michael Sembello, che insieme a What a Feeling abbiamo ascoltato parlando del film Flashdance. Restate qua su Radio Animati perché Chuck si canta torna con tante altre colonne sonore.

Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati, sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.

arbitro, mega tiro a canestro, un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò, fece una trattola di me e la mamma preoccupata disse: vattene a belerlo. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire con lo stereo nelle orecchie, ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a Belen per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collaudato come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia Belen! Che sventola di casa, mi sento già straricco. La vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Willy il Nero, lo svitato di Belè.

Una madre premurosa che te mena e ti accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo.

0: di punirlo, ma non so che cosa fare, non è facile educare. Lui non vuole andare a scuola, lui non vuole lavorare. Devo dirvi in confidenza che com'è non mi dispiace, ma è riuscito proprio bene, più lo vedo e più mi piace.
1: Radio Animati 1981.

Cede 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

0: tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: sigarelle a colazione. Un mondo di sigle TV da Radio Animati.
1: Io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George. Questa è Mammina e questo è Papino.

0: Spider Pork, Spider Pork, il soffitto tu mi sporc. Tu mi balli sulla testa e mi macchi tutto il resto. Tu qua ti amo Spider Pork.
1: A Radio Animati sono le ore 8 in punto.

27. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ed è la penultima volta che ascoltiamo la nostra sigla. Se non l'avete ancora scaricata, andate sul nostro sito www.radioanimati.it, c'è cioè proprio il banner scarica la sigla dell'estate 26 e approfittatene, perché poi insomma chiuderemo sabato mattina proprio per Ferragosto queste 28 puntate di Select Estate 2026. Come state? Ben ritrovarti. Questa è una settimana davvero particolare, perché molti sono in vacanza, altri invece continuano a lavorare, e Radio Animati non vi lascia mai 24 ore su 24. Fino alle 9.30 questa mattina sono qua a tenervi compagnia in diretta, ed è questo il momento per richiedere la vostra sigla preferita. 342-523-9246. Lo dico come se fosse la prima volta. Oppure il tasto verde dall'app di Radio Animati, scrivete il vostro nome, da quale città, titolo esatto, interprete e gruppo, e potete ascoltare la vostra sigla e soprattutto lanciare tramite Radio Animati i vostri auguri. Bad Dog, un canale.

cane che più cane non c'è con la Cristina D'Avena. Vi devo raccontare questa. In un viaggio fatto nel 1990 in Russia, a Mosca, ospite insieme ad amici di una famiglia russa, ma proprio russa, di quelle con fisarmonica, e brindiamo tutti insieme, c'era un dalmata bellissimo, bellissimo, e io mi divertivo a imitare un po' il la voce del cane, diciamo così, e questa impazziva, guardava a destra e a sinistra, bellissimo, bellissimo, e il padrone diceva: ma lo fai molto bene, e mi divertivo, insomma, mi ha ricordato questa cosa. Salutiamo Mico da Capoterra, ben arrivati, 342 523 9246. Oggi, in questo 13, siamo a giovedì 13 di agosto 2026, oggi è la giornata internazionale dei mancini. Ma siete mancini oppure no? Ci sono diverse curiosità sui mancini o ambodestri, perché insomma ci sono anche quelli che riescono a utilizzare sia la destra che la sinistra. Ma se siete mancini, fatemelo sapere. Vado a Salerno perché Martina è la seconda della playlist. Anche il tasto verde vi dà la possibilità di richiedere la vostra sigla preferita in diretta qua su Radio Animati. Sigle della televisione, la televisione che ci ha fatto sognare, vero?

Sonic era questo, questo esattamente. Cosa come non sento il prossimo. Va bene, ok. Andiamo con il prossimo pezzo, va. Ho toccato qualcosa qua. Occhi di gatto con la Cristina Vena, adesso controllo. Era il 2017, stiamo parlando di Duets. Andiamo Biella, salutiamo Dalila perché questo

E spesso Cristina D'Avena ci ricorda quando ha chiamato Loredana Bertè per il duetto e Loredana ha detto: occhi di gatto, voglio cantare Occhi di gatto. ha scelto decisamente molto bene, l'interpretazione è fantastica. Era da Duets 2017, Dalila, ciao, grazie. Buona giornata a tutti, ben collegati, 8:15 in diretta su Radio Animati. C'è questa penultima puntata di Select Estate che vi dà la possibilità di richiedere la vostra sigla di un telefilm, di una trasmissione televisiva, colonna sonora cult, cartone animato, e proprio con una serie animata andiamo direttamente a Roma dal Giuliano Mancino. Diversi ascoltatori che mi stanno dicendo che sono Mancini, e proprio per questa giornata dedicata proprio ai Mancini ricordiamo alcuni Mancini importanti, da a Carlo Magno a Giulio Cesare a Leonardo da Vinci, Einstein, Mozart e tanti altri. Wow. E sembra che i Mancini siano molto più affini alla matematica. Voi Mancini vi sentite più affini alla matematica? Ma raccontatecelo ovviamente tramite il nostro messaggio 342-523-9246. Intanto il 15 si avvicina, anche una bella bracciata, dice, con 40 gradi, e sì, il caldo arriverà proprio e abbraccerà anche il 15 di agosto, e tra qualche giorno poi forse un pochino meglio.

i vostri saluti, le vostre richieste fino alle 9.30 in questo giovedì, ma voi vi rendete conto se giovedì, mercoledì, venerdì, perché so, questa settimana è davvero particolare. E allora tanti saluti che mandiamo a tutti voi con il nostro numero 342-523-9246. Ma quante belle storie mi state raccontando, se siete mancini o no. Oggi è proprio la giornata dei mancini. E allora, con il prossimo messaggio, vado direttamente da Olimpia, perché oggi è il suo compleanno. Auguri! Tanti auguri, un bellissimo regalo, ho letto che ti è arrivato, un bellissimo viaggio. Ciao Luciano, complimenti anche per il bel regalo per Olimpia. E allora, proprio per festeggiare il giorno della sua nascita, bravissimo Luciano, all'alba sorgerò con Serena Autieri, alias Elsa, era il 2013.

0: appartiene a me.
1: Tanti tanti auguri a Olimpia per il suo compleanno, auguri, auguri, auguri, soprattutto da Luciano e da tutti noi di Radio Animati, che siamo tanti, nemmeno famiglia allargata, qui siamo veramente tantissimi, tanti tanti auguri e ancora, insomma, divertiti per questo bellissimo regalo di questo viaggio che ti è stato regalato. Adesso invece vado da Stefano, sì, da Cornate d'Adda, perché lui è un mancino. E dalle informazioni che abbiamo dato sembra che i mancini siano propensi per la matematica. Lui insegna matematica. Avete capito? È incredibile, è incredibile. Allora è vero, è vero, è vero. Abbiamo le prove. Ti salutiamo. Intanto sta lavorando nel suo orto, attende un po' di pioggia, ma no, mi sa che dovrai attendere ancora qualche giorno, dovrai innaffiare proprio direttamente tu. E con la Trader G7 dei Super Robot dal 1981 accontentiamo Stefano da Cornate d'Adda. Fate la vostra richiesta fino alle 9:30, c'è Selected.

una pioggia che poi non combini guai, ecco, perché poi lo sapete che quando piove arriva la grandine, arrivano quei palloni, ecco, non palline, ecco, di una grandine che potrebbe, no, palloni, ma speriamo di no, assolutamente, perché sennò poi il raccolto si fa a benedire, va a farsi benedire. Detto questo, andiamo direttamente con il prossimo messaggio. Valerio da Pordenone, che è un ambidestro, anch'io forse sono un ambidestro, perché alcune cose riesco non a scrivere, ma alcune cose che faccio manualmente riesco anche con la sinistra. E ovviamente l'ambidestro è una persona che sa usare sia la mano destra che la mano sinistra con la stessa abilità. Non so se posso rientrare in questa tipologia, ma devo dire che invece Valerio, sì, complimenti davvero. E mi stava raccontando Stefano, ora ripensando al suo messaggio, che è stato uno dei tantissimi bambini che alla scuola materna gli insegnanti cercavano di obbligare a usare la destra invece che la sinistra. Oggi stavo leggendo da questo articolo, fortunatamente non esiste più questa forzatura, perché è proprio il nostro cervello che è impostato in questo modo. E poi insomma abbiamo visto grandi nomi della cultura mondiale che erano Mancini, che tranquilli. 1991, proprio da Pordenone, Valerio ci richiede la prossima sigla. Stiamo parlando di Bim Bum Bam, Quando è in onda Bim Bum Bam. 1991, Roberto, Carlotta, Deborah, Carlo, Manuela, Juan e Ambrogio. È Radio Animati, sì, siete su Radio Animati, un mondo di sigle TV, e negli appuntamenti di Select, in questo caso Select Estate, siete voi i protagonisti.

0: la stagione del 1991, ogni stagione aveva una sigla diversa. Quando in onda Bim Bum Bam, Roberto, Carlotta, Deborah, Carlo, Manuela, Juan e Ambrogio. Valerio da Pordenone, ti salutiamo. Adesso salutiamo Anna Chiara e anche Mirko, che oggi festeggiano un anno dal loro incontro e da questo inizio d'amore, visto che stanno andando al mare. Gino Paoli, colonna sonora dell'83.
1: Sapore di sale.
0: Esatto.

dagli anni 60, però la colonna sonora dell'83 con sapore di mare, con sapore di sale. Salutiamo ancora questi due innamorati con Mirko e Anna Chiara. Tanti tanti auguri. Le 8:37, siete in diretta con la Radio Animati con questa penultima puntata di Select Estate. Fate la vostra richiesta 342-523-9246. E con la prossima invece vado direttamente da un signorino, alla moglie, però diciamo che quando va in spiaggia il nostro Giampaolo ha sempre la fortuna di, come dire, avere vicine di ombrellone, avete capito? Beh, devo dire che poi mi racconta anche con alcune foto. E devo dire, quando poi si va in spiaggia e ci troviamo accanto a persone belle, non si può che dare uno sguardo e apprezzare e finisce lì.

attira, attira. E Giampaolo è uno di quelli che non va a cercare, o che lui si mette lì e la bellezza gli arriva intorno, capito? Mica da poco. Ciao Giampaolo, e speriamo insomma che tu possa passare una bella 15 di agosto. Vi ricordo che la mattina del 15, sabato prossimo, sarò in diretta con l'ultima puntata di Select Estate dalle 10 alle 12. E allora, con Claudio Cecchetto, vado a salutare Sergio. Gioca Jouer.

Hai perfettamente ragione, Sergio da Milano, che ci richiede la sigla del Festival della Canzone Italiana di quell'anno 1981. Lo so che oggi sembra veramente assurdo, ma era proprio Claudio Cecchetto all'apice del suo successo, e Gioca Jouer era la sigla dell'anno 1981 del Festival della Canzone Italiana. Salutiamo Milano, Sergio, ma con il prossimo messaggio andiamo ad Ancona. Salutiamo questi due rampanti ragazzotti. Qualche anno. Daniele e David, quanti anni avete? Perché poi loro con i loro cosplay non si fanno vedere sempre come esattamente sono. Forse qualche annuccio. Dai, assolutamente, sono giovanissimi. 1995, Gamebot, Pietro Ubaldi.

Game Board, salutiamo ancora Daniele e David, buon lavoro. Adesso mandiamo tanti saluti a Massimiliano e a Simone, perché qui c'è una family. Che famiglia, eh? Che famiglia, che famiglia! Era il 1980.

Side Story. Salutiamo Simone e anche Massimiliano, le 8:51 dalla provincia di Torino. Pino, buongiorno, ben arrivato in questo giovedì 13 di agosto 2026. La emozione del 15 si sta avvicinando, esattamente. Vi aspetto in diretta per voi che vi siete collegati, per voi che non avete ancora sentito l'annuncio. Vi aspetto per la mattina di Ferragosto dalle 10 alle 12. Per una puntata di 2 ore con Select Estate, ultimo appuntamento. Poi ci ritroveremo proprio a settembre, all'inizio dell'autunno ripartirà anche Select Classico con la nuova sigla e con le nuove puntate. E proprio dalla provincia di Torino, Pino ci richiede un'altra sigla di Colpo Grosso, 1990, lui l'ha scoperta e ha scoperto le altre sigle di Colpo Grosso nella nostra programmazione, perché sono diverse. Questa è una delle sue preferite, sono sempre le ragazze cincin a cantare.

dalla provincia di Torino. Vedi. Grazie con le ragazze Cin Cin e il Bob del Mambo. Adesso dobbiamo salutare Albano da Vicenza. Ciao, che con l'intelligenza artificiale, con questo bambino che esce direttamente dall'oblò della lavatrice, dice: voi pensavate che io non ci fossi, invece eccomi qua, eccolo. L'incredibile Hulk con Giorgio Vanni. Grazie ai vostri messaggi, delle vostre richieste, dei vostri saluti che potete mandare tramite Radio Animati fino alle 9.30 in diretta 1999.

1999 con Giorgio Vanni e l'incredibile Hulk. Adesso salutiamo Raniero che ci porta in un suo ricordo estivo. Stiamo parlando di un impermeabile bianco, sigla finale dello sceneggiato Giocando a Golf. Ecco, e lui si ricorda proprio questo sceneggiato. La sigla finale faceva così. Le 9 in punto. Che bello, che bello, che bello. Il 3, 4, 2, 5, 2, 3, 9, 2, 4, 6.

Impermeabile bianco, pezzo del 69. Questa è una cover con sicuramente un suono sicuramente molto più fresco. L'originale di Paola Orlandi del 1969 ed era la sigla finale di questo sceneggiato. Grazie a Raniero. Adesso andiamo in Maremma, c'è Chiara e Adriano che sono in un'oasi verde della Maremma e salutiamo tutti gli amici che sono in vacanza lì. L'isola dei Robinson. Arrivano i Cavalieri del Re dal 1982 su Radio Animati.

Salutiamo Frank, pronti per salutare gli instancabili lavoratori di questo periodo estivo. Ecco, salutiamo Roberto e tutti quelli che lavorano anche nel mondo della ristorazione. Quante ore, non soltanto poi nella serata, ma tutta la preparazione che c'è sin dal mattino. E allora, con il saluto che mandiamo a Roberto e lo accontenteremo tra poco con la sua sigla, vado a salutare invece Rita, eccola Rita, eri scappata. Rita da Roma che ci richiede il mago, la fata, la zucca bacata, Chobin, dal 1982 a Select Estate. Dai, ciao.

Boing boing, Rita da Roma, ciao e buone vacanze anche a te, a tutti quelli che poi le faranno anche dopo il 15, tipo a settembre, ottobre, ci sono anche quelli. Grazie. E allora, con il suo orario di lavoro, Roberto mi ha informato di tutto il lavoro e anche delle pause che fa, insomma, anche perché sì, lavorare, però c'è bisogno anche di riprendersi un attimo. E forse la colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo fa rilassare in questo momento, ma soprattutto nei momenti di pausa, anche Roberto e tutti coloro che lavorano proprio in questo periodo.

Da ufficiale gentiluomo salutiamo ancora Roberto, buon lavoro. Adesso invece dove ci spostiamo? E qui andiamo a Venezia, perché Laura ci richiede una sigla. Era quella di Domenica In, 1978-79, sigla iniziale febbraio-giugno. Questa informazione dobbiamo ringraziare il nostro Matteo di Radio Animati.

Corrado con Charlie e una Lenza su Radio Animati. Abbiamo ancora una decina di minuti, abbiamo ancora richieste. È Piccolo e Bianco e sempre Gadget. Questo è il pezzo.

Prossimo pezzo è per Gianluca. Ciao, buongiorno con Mila e Shiro, due cuori della pallavolo. Le 9:26 con Select Estate. Qua, su Radio Animati.

Magica Amy. Andiamo in provincia di Firenze, si chiude direttamente questa penultima puntata di Select Estate, grazie a tutti voi che mi avete scritto, che mi avete ascoltato. Noi ci ritroviamo sabato per la mattina di Ferragosto, mi raccomando, per

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria, per correre più forte.

flashback, un modo naturale per finire, ma rivedere.

sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Adesso che la

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero una svitata in abito da suora. Bentrovati da Gianluca. Sister Act, una svitata in abito da suora, è una pellicola del 1992 che ebbe un grande successo. Incassò infatti 231 milioni nel mondo, di cui 139 solo in America. Dolores, la pupa di un gangster, deve scappare a San Francisco perché è testimone di un omicidio. A commetterlo è stato proprio il suo uomo. La polizia la fa custodire in un convento di carmelitane. L'irrequieta donna, in abito talarene, combinerà di tutti i colori a suon di gag, balletti e musica. Due ore di puro svago con l'ottima interpretazione di Whoopi Goldberg nelle vesti di Suor Clarita. La accompagnano Maggie Smith, la

Avrete riconosciuto tutti I Will Follow Him dal film Sister Act, di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Il film ha un sequel, Sister Act più svitata che mai, diretto da Bill Duke. Per anni si è parlato di un possibile terzo capitolo sulla suora più famosa del grande schermo, ma il progetto sembrava essere stato abbandonato. A distanza di più di 30 anni, il film e il suo sequel continuano a fare ottimi ascolti ad ogni passaggio televisivo, essendo diventati ormai dei cult nelle opere cinematografiche del genere musical e comedy. E con questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Animati, arrivederci a tutti, a presto da Franco Romeo. La radio per me è il primo amore, pensate che ho cominciato alla radio come ballerino, mimo ballerino, ma non mi vedeva nessuno. Ciao.
1: Bene ragazzi, prendiamo in mano il testo, la cantiamo tutti insieme. Quando io vado via, eh? Pronti?

sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

Ferragosto con Radio Animati, in diretta sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Allora, siamo di nuovo in un ospedale.
2: Sì.
3: Quindi 9 volte su 10 qui era il lupus.
4: Sì.

0: House, che è un geniale misantropo diagnostico dell'ospedale universitario, diciamo, di Princeton.
1: Non è uno molto empatico,
2: però era bravissimo
0: e zoppo.
1: Sì, ma non è uno che lo vedi e fa che bella persona.
0: No.
1: Diciamo, non ispira fiducia.
0: Guida un gruppo, un team di giovani medici per risolvere casi clinici apparentemente impossibili, trattando la medicina come un'indagine poliziesca, vero? E il suo motto è: tutti mentono.
2: È vero.
1: Che bella persona. Come, esatto, dargli torto, tra l'altro.
2: E tra le altre cose, insomma, che lui non è che fosse uno stinco di santo, no, nel senso che dipendente dagli antidolorifici, comunque misogino, un po', insomma, misantropo sicuramente.
1: Però il suo lavoro lo sapeva fare.
2: Alla perfezione. E è evidente anche il collegamento con Sherlock Holmes. House come Holmes, Wilson come Watson. C'è l'uso delle droghe.
1: Oddio, sai, questa cosa non ci avevo mai fatto.
2: Sì.
1: Mi si apre un mondo.
2: È il, diciamo, lo Sherlock Holmes in camice da medico, in buona sostanza.
1: Aspetta, è vero.
2: E abbiamo parlato del lupus, ma è anche comico vedere come House riesca a insultare gravemente i pazienti,
0: vero,
2: e gli amministratori dell'ospedale senza mai essere licenziato.
1: Mi trattava malissimo. Malissimo. Secondo me aveva amici importanti.
2: Sì.
1: Perché se no non si spiega perché sia ancora lì.
2: E poi altra cosa assurda che non vedrete mai fare ad un medico: fanno irruzione nelle case dei pazienti per cercare le tossine, le prove, che entrano, fanno finta di essere praticamente degli agenti segreti o dei ladri, entrano a casa delle persone per trovare la prova che la malattia deriva da una tossina o un microbo che si cela sotto il lavandino della cucina. Meraviglioso.
1: Beh, erano gli anni di CSI.
2: Negli USA la sigla è diversa rispetto all'Italia, perché in Italia e in altri paesi, per motivi di diritti, è stata usata una composizione originale chiamata House, creata da Scott Donaldson e Richard Nolan. Ma noi ci ascoltiamo la sigla statunitense, perché la sigla statunitense è la bellissima Teardrop dei Massive Attack.
1: Ah sì?
2: Eh sì.
1: Ma cosa mi stai dicendo?
2: Quindi non perdiamo tempo e ascoltiamo la sigla originale di Dr. House, Medical Division.

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel principe.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Cleo, shampoo al latte per capelli luminosi, morbidi e vivi.
1: Cleo latte, latte, latte, i capelli ti dà.
2: Radio Animati, premiata sigla.
3: I wanna do bad things with you.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola parliamo, siamo nel 98 appunto su Italia 1, e parliamo di una serie con un budget altissimo. Qui c'era Britney, qui arrivavano i Backstreet Boys a un certo punto, così dal niente, lei faceva click, arrivavano i Backstreet Boys.
4: Perché lei era una strega.
2: Era una strega.
3: Sì, ma puoi essere una strega, ma c'hai Britney Spears. Va bene che poi tu compari nel video di You Drive Me Crazy, così
2: è vero.
4: E perché alla fine degli anni 90 Sabrina Spellman era
3: una vita da strega.
4: Io
2: amavo Salem. Quanto mi piaceva il gatto.
3: Io la zia folle.
2: Il gatto che sbucava.
4: Il gatto nero parlante.
3: Brutto, si vedeva che era finto.
2: Sì, era film, era veramente pazzesco.
4: Era un animatronic, era un pupazzo robotico, sì. Era molto rigido, decisamente inquietante. Però ecco, le sue battute, i piani di riconquista del mondo l'hanno fatto diventare un'icona.
2: Che poi nelle parti vere c'era proprio un gatto vero che passava per casa, se vi ricordate.
4: Sì.
3: A un certo punto poi si bloccava.
2: Sì.
3: E diventava questo.
4: Aveva una sorta di paresi.
3: Bruttissimo.
2: Meraviglioso, sì, sì.
3: Comunque abbiamo la Sabrina Spellman, che un giorno fa 16 anni. No, sei una strega. Così.
2: Evviva,
3: okay, come Harry Potter, tu sei un mago, Harry.
2: Per metà mortale, però.
3: Sì. Lei vive con queste due zie meravigliose. Hilda, pazza per la Hilda, sì. Che era una svampita. Cioè, io mi vedo molto, io sono una Hilda. E poi c'era l'altra, la Zelda, che era un po' più coscienziosa. Sì. Il gatto.
2: E il gatto, che in realtà era uno stregone.
3: E poi arrivava Britney. Britney
4: a un certo punto.
3: Così. Lei va a scuola, è innamorata, cose da ragazzetta, insomma.
2: Harvey si chiamava il suo fidanzato.
4: Sì. E Libby.
2: Mamma, vabbè, l'opposta a lei. Sì. Non simpaticissima.
3: E lei appunto si distreggiava tra la vita da strega appunto e la vita da ragazza.
2: Che non era bravissima poi a gestire poteri.
3: Sì, era una specie
2: era
3: di addestramento
2: sbadata. Era sbadata il più delle volte. Sì, sì.
4: Essendo molto sbadata poi doveva anche giustificarsi, no? Per quando gli scappava l'incantesimo al momento sbagliato, e per giustificare appunto la magia davanti ai mortali diceva: è un effetto di luce, è un trucco di magia. Beh, insomma, sempre più inverosimili. E Harvey, il fidanzatino, appunto ci credeva puntualmente, ci ha creduto per anni.
2: Davvero.
4: Premio per il fidanzato più ingenuo della TV. Poi vi ricordo, guardate l'armadio della biancheria, che era il portale per l'altro regno. Ok, sì. Bellissimo.
3: Comunque anche apparivano anche gli NSYNC a un certo punto. Cioè, questa serie aveva un budget meraviglioso.
4: La sigla di apertura cambiava spesso durante le stagioni, però diciamo quella più iconica è quella dove Sabrina prova vari outfit magici davanti allo specchio e alla fine poi diventa una strega, no? Il classico vestito da strega nera, e fa no, questo no. La sigla è composta da Danny Lux, quindi ascoltiamoci Sabrina, vita da strega.

Ferragosto con Radio Animati, in diretta sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

Radio Animati è un mondo di sigle TV che non puoi dimenticare.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero quando il cinema è una discoteca. Ben trovati da Gianluca. Parliamo del film musicale per eccellenza, La febbre del sabato sera, il film che nel 1977 dette la notorietà a John Travolta nei panni di Tony Manero, appassionato di ballo che ogni sabato sera frequentava la discoteca 2001 Odyssey. La febbre del sabato sera ebbe uno straordinario successo. La colonna sonora della pellicola vendette circa 41 milioni di copie in tutto il mondo. All'epoca diventò il disco più venduto di sempre, primato che mantenne fino alla pubblicazione di Thriller di Michael Jackson, ed occupa tuttora il quarto posto nella classifica dei lavori discografici con maggiore successo commerciale. Nel film suonavano i successi musicali in voga all'epoca, soprattutto le canzoni originali dei Bee Gees, in particolare il brano Stayin' Alive. Bee Gees che con la pellicola ritroveranno una nuova stagione di gloria.

Staying Alive dei Bee Gees. Chuck si canta su Radio Animati, dove parliamo della colonna sonora della febbre del sabato sera. Bee Gees che firmano molte delle canzoni ballate nel film, che sono diventate dei classici che suoniamo ancora in discoteca nonostante siano passati quasi 50 anni. Bee Gees, ma non solo. Tra i brani che hanno fatto la storia della febbre del sabato sera ci sono anche i mitici Tramps con Disco Inferno.

Disco Inferno su Radio Animati da La Febbre del Sabato Sera. Il budget relativamente basso del film, circa 3 milioni e mezzo di dollari, fece sì che quasi tutti gli attori fossero ignoti al grande pubblico. Molti di loro furono reclutati dalla scena teatrale newyorkese e per quasi metà di loro si trattò del debutto cinematografico. L'unico attore del cast già relativamente conosciuto era proprio John Travolta, grazie al suo ruolo nella sitcom I ragazzi del sabato sera, trasmessa in quel periodo in America, ma che arrivò in Italia solo negli anni 80 a ridosso del successo del film. Ma torneremo sicuramente a parlare della febbre del sabato sera, perché la colonna sonora è piena di canzoni da ascoltare e non solo. Vi aspetto qua a Chuck si canta su Radio Animati.

Radio Animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.

0: Ehi, dove si trova la stella piumata? Mi piacerebbe tornare a trovarvi un giorno.
1: La stella piumata? Non si trova in nessun luogo, ma si trova...

0: nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. Aquam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. A Linka, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere.
2: Assapora il gusto dell'estate. Radio Animati. Un mondo di sigle TV.

sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12. Radio Animati, cover d'autore.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando la solita cometa minaccia l'umanità. Ben trovati da Gianluca. Un asteroide delle dimensioni dello stato del Texas si sta dirigendo verso la Terra alla velocità di 22.000 miglia orarie. Il direttore della NASA, Dan Truman, non ha scelta. Deve allestire e mandare nello spazio un equipaggio per cercare di sventare la minaccia. La missione viene affidata a Harry Stamper, che insieme ai suoi uomini deve atterrare sull'asteroide, perforarne la superficie e collocare una bomba nucleare. Questa è la trama di Armageddon, giudizio finale, disaster movie uscito nel 1998 e diretto da Michael Bay, regista tra gli altri di The Rock, Pearl Harbor e della saga Transformer. Il cast di primo livello è composto da Bruce Willis, Ben Affleck, Steve Buscemi e Owen Wilson. La colonna sonora del film è stata pubblicata nel 1998. Fra i vari brani, essa contiene I Don't Wanna Miss a Thing, pubblicata contemporaneamente come singolo, è divenuto uno dei brani più famosi degli Aerosmith. I

Gli Aerosmith su Radio Animati, dalla colonna sonora di Armageddon, che contiene anche canzoni di Patti Smith, John Bon Jovi e ZZ Top. Una curiosità sul film riguarda la protagonista Liv Tyler, che è figlia di Steven Tyler, frontman proprio degli Aerosmith. Il film è uscito circa 2 mesi dopo un'altra pellicola che tratta lo stesso argomento, Deep Impact, ma Armageddon ha vinto al botteghino. Costato 140 milioni di dollari, ne ha incassati globalmente 553, diventando il maggior incasso del 1998. Il film ha visto addirittura la collaborazione della NASA, che ha permesso che si potesse girare all'interno della propria sede, e ha messo a disposizione la piscina per l'addestramento degli astronauti e la piattaforma di lancio utilizzata per la tragica missione dell'Apollo 1. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta, sempre qua su Radio Animati.

0: Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io?
1: Io sono Iron Man.
0: Un saluto da Angelo Maggi. Come on everybody! There's a brand new thing!

ascoltatori di Radio Animati di ascoltare quello che è Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Barallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema ruggiscono i motori. Ben trovati da Gianluca. È il 2006 quando la Pixar Animation, appena acquistata dalla Disney, fa uscire il primo episodio di Cars. Saeta McQueen è la matricola più promettente di tutta la storia del principale torneo automobilistico non europeo. È bello, forte, veloce, arrogante, dà la vita a tutto quello che vuole, ma durante il trasferimento verso il circuito dove disputerà la grande finale, si trova accidentalmente bloccato a Radiator Springs, un piccolo paesino di provincia. Costretto ai lavori forzati e a stare a contatto con persone o macchine dai valori semplici ma radicati, riuscirà a trovare la vera felicità, l'amore e forse anche qualche motivazione in più per vincere il campionato. Cars punta tutto sulla divertente traduzione del nostro mondo in un universo di macchine. Accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, la pellicola ha ricevuto importanti riconoscimenti e 2 nomination agli Oscar 2007 come miglior film d'animazione, poi perso a favore di Happy Feet della Village Roadshow Picture, e per la miglior canzone Our Town, scritta e composta da Randy Newman. No.

Our Town da Cars, il film di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Cars ha avuto due sequel, Cars 2 del 2011 e Cars 3 del 2017, oltre a una serie di cortometraggi dedicati.

Ferragosto con Radio Animati, in diretta sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: Ciao a tutti, sono Stefano Bersola, un abbraccio di cuore a tutta Radio Animati e a tutti i suoi ascoltatori.
1: Ed ecco a voi la stella dello stadio, titolo del

0: Natale.
1: Vivila con Radio Animati, un mondo di sigle TV.

Giovannini! Vi siete collegati con Radio Animati? Fatelo subito, altrimenti niente crimini! Tanti saluti da Juanino! Juan!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema nasce un mito. Bentrovati da Gianluca. American Gigolo è il film del 1980 che ha consacrato la notorietà a Richard Gere, qui nei panni di Julian Key, il più noto gigolo di Los Angeles, un uomo dai gusti raffinati che ha trasformato in business la sua conoscenza delle lingue straniere e la capacità di soddisfare ogni donna. Tra i suoi mille incontri diventa l'amante di Michelle, moglie di un senatore. L'agente per il quale lavora, Leon, lo mette in contatto con i Rayman, una coppia di coniugi perversi. Quando la signora viene assassinata, il senatore farà ricadere sospetti su Julian, ma lui riuscirà a cavarsela grazie all'intervento della moglie del senatore. Giorgio Moroder ha composto la colonna sonora del film, con tanti brani originali che lo accompagnano. All'interno troviamo anche uno dei pezzi epici degli anni Ottanta, questa Call Me, un successo firmato dai Blondie, gruppo New Wave statunitense formato da Debbie Harry e Christine.

0: Call Me, tema principale del film American Gigolo, prodotto da Giorgio Moroder, scritto a quattro mani da Moroder e Debbie Harry. Il pezzo raggiunse la vetta sia della classifica dei singoli statunitense sia di quella inglese, diventando il più grande successo del gruppo ed è anche il singolo più venduto del 1980 negli Stati Uniti secondo Billboard. Italia presente nel film non solo con Giorgio Moroder alle musiche ma anche nell'abbigliamento, con gli abiti indossati da Richard Gere che furono disegnati da Giorgio Armani. American Gigolo guadagnò complessivamente 50 milioni di dollari contro un budget di soli 5, diventando un grande successo al botteghino. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerire altre colonne sonore.
1: 2, 3, 4.

One, two, three, four, sono io! Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati! Mi raccomando, animati, ma animati bene! Forza! Tutti in gamba! Ciao!

Ferragosto con Radio Animati, in diretta sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

ricordate i floppy disk? Sì, dai, quei piccoli dispositivi di archiviazione che registravano i dati su una sottile pellicola magnetica. La loro capacità era davvero limitata, soprattutto se paragonata alle esigenze di oggi. Ma a quei tempi non esistevano ancora i video in alta risoluzione, gli MP3 o le foto digitali, e per salvare un file di testo una memoria di 1,44 mega poteva bastare. I primi floppy furono quelli da 5 pollici e un quarto, ve li ricordate? Erano talmente flessibili che se li prendevi per un angolo spesso si piegavano. Poi arrivarono quelli più piccoli, da 3 pollici e mezzo. Avevano una finestra di metallo che serviva per proteggere il disco. Ma ditemi la verità, quanto era divertente aprirla e chiuderla in continuazione, almeno fino a quando non si rompeva. I floppy disk hanno avuto un gran successo almeno fino a metà degli anni 90, quando poi arrivò il CD-ROM, che divenne il nuovo supporto di riferimento. Nel 2011 la produzione è terminata e il floppy disk è andato in pensione. Déjà vu!

anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

la città dell'amaro Ramazzotti, l'amaro di chi vive e lavora, l'amaro di una città positiva, ottimista, l'amaro della vita di una giornata che non è mai finita. Sì, l'amaro Ramazzotti, che è nato qui 170 anni fa e che ancora oggi porta dovunque questa Milano da vivere, da sognare, da godere. Questa Milano da bere.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una lezione d'amore. Ben trovati da Gianluca. Io prima di te è un film del 2016 diretto da Thea Sherrock, tratto dall'omonimo bestseller che propone in modo molto forte il tema dell'eutanasia. Gli interpreti principali sono Emilia Clarke e Sam Claflin. La protagonista della vicenda è Lou, 26enne inglese che trascorre la sua esistenza in un modesto paesino di campagna. Rimasta senza lavoro, accetta la proposta della ricchissima famiglia Traynor, che cerca un assistente per il figlio rimasto paralizzato a seguito di un incidente. Will si presenta come uno scorbutico e frustrato trentenne, poco incline a sopportare la presenza dell'eccentrica assistente. Mentre lei lo spinge a superare i suoi limiti, mostrandogli quello che la vita ha ancora da offrirgli, lui la sprona a lottare per realizzare i suoi sogni, coltivando nuovi interessi e inaspettate passioni. Nasce così una complicità profonda che va oltre la semplice amicizia. Ma Will ha già preso la sua decisione che neanche l'amore per lei riuscirà a cambiare. La colonna sonora che accompagna il film ne rafforza l'emozione. Ci sono X Ambassador, Imagine Dragons ed Ed Sheeran con Photograph e questa Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: La colonna sonora di Io prima di te in questo appuntamento con Chuck si canta su Radio Animati e la magia di Ed Sheeran con Thinking of Lud. Presentato in anteprima italiana al Gifoni Film Festival, il film ha incassato 56 milioni di dollari in America e 141 nel resto del mondo. Un successo se pensiamo che è costato appena 20 milioni di dollari. In Italia il film ha raccolto quasi 2 milioni di euro in soli 4 giorni di programmazione, per un totale di 7 milioni, diventando il 21esimo film più visto del 2016. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck si canta, ma restate con noi perché le colonne sonore di Radio Animati tornano prestissimo.
1: Sono Duncan MacLeod, nato 400 anni fa nelle Highlands della Scozia. Sono immortale e non sono il solo. Da secoli aspettiamo il momento del grande incontro, quando il colpo di una spada e la caduta della testa libereranno il potere della reminiscenza. Alla fine ne resterà uno solo.

Ferragosto con Radio Animati, in diretta sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore 19 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e Loschipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.
2: E allora ragazzi, benvenuti. Adesso passiamo a un pezzo del 1982. Signori, per voi

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Amici di Radio Animati, sono Tommy e sono pronto per una nuova puntata di Déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Le nostre trasmissioni sono per oggi terminate. Signore e signori, è tutto per oggi. A domani e buonanotte.
1: Vi ricordate quando la televisione non trasmetteva 24 ore su 24? Oggi può sembrare impossibile in un mondo sempre più on demand, eppure era così. Le trasmissioni iniziavano dal pomeriggio e spesso tra un programma e l'altro potevano esserci anche dei momenti vuoti che a volte duravano diversi minuti e che venivano riempiti con l'intervallo. Ed è allora che partiva questa musica. E la televisione si riempiva di un gregge di pecore al pascolo su terreni scoscesi e dalle tinte sbiadite, e al centro una scritta a caratteri cubitali: intervallo. Poteva sembrare noioso, e in effetti lo era, ma forse la percezione del tempo era diversa rispetto ad oggi. Nessuno si lamentava, anzi, qualcuno ne approfittava anche per fare un pisolino, e altri rimanevano invece ipnotizzati davanti a queste immagini e da questa arpa soporifera in sottofondo. Poi nel tempo le pecore ci hanno abbandonato e sono state sostituite con le immagini di località italiane. Le foto erano cartoline che venivano inviate dalle varie proloco alla RAI e in ognuna era indicato il nome del luogo o del paesaggio. E fu allora che l'intervallo cominciò a diventare interessante. Quanti viaggi con la fantasia ci siamo fatti? Quanti posti sconosciuti abbiamo visitato rimanendo comodamente seduti sul divano? Perché non erano luoghi celebri, conosciuti da tutti, ma piccoli borghi sparsi per la nostra bella Italia, e forse proprio per questo affascinanti. Partivano le immagini e potevi leggere: Ospedale dei Pellegrini, Macerata, Valsenales, Bolzano, Lago di Misurina, Belluno. Quanti spunti abbiamo preso da queste cartoline, magari per una bella gita fuori porta, e quanto speravamo che apparisse anche il nostro paese, rimanendo purtroppo spesso delusi.
2: I nostri programmi sono così terminati. Riprenderanno alle 12:30 con Sapere. Signore e signori, vi auguriamo buonanotte.
1: E a pensarci è davvero singolare che qualcosa come l'intervallo, che doveva servire solamente a tappare dei buchi di programmazione, sia rimasto vivo ancora nei nostri ricordi.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Se sei una donna curata, vuoi Carefree Salva Sleep per la tua igiene intima, perché ti fa sentire fresca e a posto ogni giorno.

0: quotidiana e da oggi Carefree è anche detergente intimo e fuori casa salviettine intime.
1: Questa è la storia di un orsacchiotto qualunque. Quando fu creato, gli trovarono un difetto e lo gettarono via come un rifiuto in un vecchio magazzino buio. Poi, dallo spazio, Spotty Man, una simpatica creatura a pallini, gli diede la vita con la sua polvere magica e lo portò su una nuvola dove Madre Natura gli diede speciali poteri. Da allora divenne Super Ted.

0: Radio Animati, premiata sigla.
1: Da piccolo facevo discorsi a volte strani, chiedevo se è normale fare tutto

sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Déjà vu. Vi ricordate Telemike?
1: Per 3 milioni, questo nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
2: Del papa, Mike.
1: Allora, scusatemi.
0: Andato in onda tra l'87 e il 92 per un totale di 200 puntate, è stato uno dei quiz più famosi del grande Mike Buongiorno. Tre concorrenti dovevano sfidarsi in prove di cultura generale e giochi di fortuna, ma il vero momento che tutti aspettavamo era quando i giocatori si chiudevano nelle cabine per tentare di raddoppiare il montepremi che avevano raggiunto, rispondendo a specifiche domande sul proprio argomento di competenza.
1: Per la prima volta nella storia del quiz si gioca per la letteratura erotica.
0: Telemike non fu solamente il classico gioco a premi, ma introdusse anche i collegamenti in esterna via satellite dai vari paesi d'Italia. E in un quiz che si rispetti non poteva ovviamente mancare il notaio, Ludovico Peregrini, che in realtà non era un vero notaio, anzi non era nemmeno laureato in giurisprudenza, ma per tutti era il signor No.
3: Purtroppo la risposta non è giusta.
1: Perché non è giusta?
3: Per due motivi. Prima, perché ha dato un altro nome e poi ha dato oltre tempo massimo.
0: Un altro personaggio creato da Mike Buongiorno fu la piccola Robertina, una bambina dallo sguardo furbetto che raccontava barzellette e che spesso Mike non capiva.
4: C'erano due serpenti, la mamma e il figlioletto. E il figlioletto a un certo punto disse: mamma, siamo velenosi, velenosi? Sì, siamo velenosi, velenosi, ma perché me lo chiedi? Mi sono mozzicata la lingua.
0: Una delle concorrenti di Telemike passata alla storia è stata la signora Maura Livoli. La concorrente infatti armeggiava in cabina con dei foglietti. Mike se ne accorse e andò su tutte le furie al punto di squalificarla. E la concorrente, di fronte a milioni di telespettatori, svenne. Un siparietto rimasto nella storia.
1: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento? Cos'è che ha nascosto lì, per favore,
5: niente,
1: signorina? No, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là mentre io leggevo la domanda.
5: Erano dei miei appunti.
1: I suoi appunti? Complimenti, signorina. Mi meraviglio di lei, come gli scolaretti a scuola. Signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Mi spiace, signorina, lei è squalificata.
0: Déjà vu.

0: Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: L'inverno sta arrivando su Radio Animati. Parola di Rob Stark.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Edoardo Stoppacciaro.

0: Radio Animati. Cartone al cinema.
1: I fratelli ne ho 59, tutti in giro tondo, non si sono mai fermati fin da quando esiste il mondo. A 60 secondini, ma non sono carcerieri. Se è l'ultimo a passare, il domani diventa ieri. Chi sarà?
2: Aspetta, che io te lo so dire. Aspetta.
3: È un UFO!
2: Lasciami pensare un momentino.

sono stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su Radio Animati. Certo, perché Aldi non può non cantare su Radio Animati, hai capito, Dave?

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati otaku pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Siamo nel 2002, canale 5, anche se poi passeremo a Italia 1. 15 luglio, estate piena, e dove andiamo? A Star Hollow?
2: Andiamo a conoscere Lorelai Gilmore, una mamma per amica.
3: Che questa... è una mamma, ce lo dice il titolo.
2: Chi è che non l'ha mai vista?
3: Qualcuno sano di mente, probabilmente. No, io ragazzi, io la odio. Io odio. Non lei.
2: Ma la mamma o la figlia?
3: No, la figlia. È il più grande
2: pesante.
3: Cattivo. Lei è il più grande cattivo della storia della televisione.
4: Lei addirittura.
3: Sì.
4: Povera Rory.
3: No, Rory. No, scusate, amici ascoltatori, ma io la penso così.
4: Ok, per Chiara, Rory Gilmore è una grandissima.
3: Allora, Rory, Darth Vader, siamo
4: su quello. Perché
3: è cattiva.
4: Ok, per me era semplicemente insipida, cioè non
2: sapeva di niente.
4: Non era molto interessante.
2: Non aveva carattere.
3: Invece la mamma è simpaticissima.
2: La mamma simpaticissima, infatti.
3: Parla un po' troppo, ma simpatica.
2: Cresce questa figlia, insomma.
3: Ce l'ha a 16 anni.
2: Sì. Nella cittadina di Star Hollow.
3: Con tanti caffè. Loro bevono tipo sì. 45 caffè al giorno, ecco perché sono un po' agitate.
2: A me piaceva molto il compagno, ex compagno della madre.
3: Il barista.
2: Bello, con quel cappellino, con
4: la
2: tesa.
3: A me piaceva Milo Ventimiglia.
4: Ah, c'era anche lui, è vero.
3: Mamma, che roba. Comunque, Aurora, io la odio.
4: Esatto, bene. E nella cittadina di Star Hollow ci sono personaggi surreali, tipo Kirk, che ha un lavoro diverso in ogni episodio, praticamente. Ne hanno contato più di 60. Oppure quello che fa praticamente il trovatore della città, commenta la vita degli altri con la chitarra. Anche
3: a
4: quello...
3: me piaceva la mamma cattivissima dell'amica coreana.
4: È vero, me la ricordo.
3: Era cattivissima. Tra l'altro l'amica coreana aveva tipo 50 anni nella serie, ma doveva farla sedicenne.
4: Esatto.
3: E i nonni.
4: Sì. Beh, Emily e Richard erano.
3: E lei era quella di Nessuno mette baby in un angolo.
4: È vero,
3: di Dirty Dancing.
4: Di Dirty Dancing, la mamma di Dirty Dancing. Pensate che carriera.
3: Lorelai.
4: E dialoghi, cioè sì. Velocissimi, non finivano mai.
3: Quanto parlava.
4: Quanto parlava.
3: Però bello, un bel rapporto madre figlia, anche se Rory è cattiva. E spoilerò che nell'ultimo episodio, quello che insomma la reunion, rimane incinta e finisce.
4: Chiara.
3: Ragazzi, qualcuno doveva dirvelo. E non si sa chi è il padre.
4: Pure.
3: Sì, perché Rory è cattiva, se la fa con più persone.
4: Hai capito? Allora, ci ascoltiamo la sigla di apertura, che è cantata, pensate un po', da Carole King in duetto con sua figlia Louise Goffin, proprio per la serie. Si chiama Where You Lead, e quindi la sigla di Una mamma per amica. Loving.

0: Per il momento abbiamo concluso, ma non perderti le prossime pillole di Otaku, sempre qui su Radio Animati.
1: Sole.
2: Sole.
1: Mare.
2: Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Un

eccomi qua. Una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno una carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.
1: Ciao, sono Atom.
2: Ciao, sono Production.
1: E vi aspettiamo tutti su Radio

0: a Radio Animati. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella amoretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora l'avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta, ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista. Succede di sbagliare, non era quella giusta. Ma guarda che fortuna, c'è un'altra che ti aspetta. Ti avvicini, è carina, è l'altra nuova conquista. E molto non ci vuole, bastano due parole per farle capire che favola è l'amore. Non ho detto che a tutte piaccia la tua faccia. Ammetti che hai toppato, ma non è una figuraccia. Già vedi un altro pupo e questa è quella vera. Ci sta sicuramente, casca già come una pera. Ma qualcuno arriva e se la porta via. Vattene, tira un pugno, questa pupa è mia. Andiamo gente, ce n'è di belle donne, alte, sinuose,

Radio Animati. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack, l'unico vero programma sull'arte che vi dimostra che non bisogna essere dei grandi artisti per fare dell'arte. E allora andiamo subito all'attacco.
1: Cominciava così Art Attack, il programma che insegnava a tanti bambini ad esprimere il loro potenziale artistico. Ed è impossibile aver dimenticato il conduttore, Giovanni Mucciaccia, un grande amico per molti bambini.
0: Adesso ragazzi vi voglio far vedere un attacco d'arte molto divertente, un occhio enorme, un occhio gigantesco da attaccare al muro in modo che fissi chiunque gli passi davanti. Oh, per farlo è molto semplice, dobbiamo solo gonfiare un palloncino e farlo più o meno delle dimensioni della nostra testa.
1: Con la sua immancabile maglietta rossa, Mucciaccia si muoveva tra cartoncini, pennarelli, forbici e l'onnipresente colla vinilica. Un po' la sua firma, quella colla vinilica con le O allungate e tante L, proprio come lo imitava Fiorello.
2: Allora, andate a casa di un vostro amico. Fatto?
3: Come fatto?
2: Beh, cospargetegli il letto di colla vinilica e fatelo sdraiare, così rimarrà immobilizzato.
1: Art Attack era diviso in tre parti. La prima era dedicata ad un lavoretto realizzabile con oggetti da riciclare, come per esempio bicchieri di plastica, pasta scaduta o scatoloni di cartone. Nella seconda parte il protagonista era Neil, definito da Mucciaccia come grande artista. Utilizzava oggetti quotidiani che depositava su grandi spazi aperti sul terreno per realizzare dei capolavori ripresi da una telecamera posta in alto. La terza parte era il cosiddetto attacco d'arte e riguardava una tecnica pittorica. Ad esempio come utilizzare al meglio i gessetti, i colori a tempera, gli acquerelli, pennarelli e così via.
0: Sentite, ma voi avete mai fatto una scultura con questa? Un attimo, non è una salsiccia. Questa è della pasta di sale ed è perfetta per fare dei disegni in tre dimensioni o delle sculture da appendere alle pareti come questo pesce. Carino, eh? Come si fa? Molto semplice.
1: Ma di chi erano quelle mani che creavano gli oggetti descritti nei video? Se eravate bambini negli anni in cui il programma andava in onda, probabilmente vi siete fatti almeno una volta questa domanda. E sappiate che le mani che si vedevano non erano quelle di Mucciaccia. Art Attack è andato in onda in 32 paesi in tutto il mondo e la casa madre, a Londra, concepì una figura specifica, quella del manista, che svolgeva i lavori per ogni versione di Art Attack distribuita in tutto il mondo. A pensarci bene, Art Attack è stato un po' il primo tutorial in assoluto. Mucciaccia descriveva e mostrava ai bambini, senza telefonini, come creare e trasformare oggetti con la fantasia. E fu così che nelle case degli italiani, alla fine degli anni 90, tanti scolapasta diventarono dei pupazzi e le lampadine dei supereroi in grado di sconfiggere la paura del buio.
4: Déjà vu! Déjà vu!

0: questo era Déjà Vu, l'appuntamento che vi ha riportato indietro nel tempo. Un saluto da parte mia, da Tommy. A presto su Radio Animati.
1: Crudelia Demo, Crudelia Demo.
2: Un affettuoso saluto da Franco Bolignari a Radio Animati.

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti...
0: Non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
1: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
1: Sì?
0: Parliamo di radio animati.
1: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
1: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
1: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

sabato dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate, con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di agosto. Venerdì 14, Giorgio Vanni al Festival dell'Assunta della Rocca di Fontanellato, Parma. Sabato 15, Coro Coro Band al Bar Bagno di Porto Corsini, Ravenna. Venerdì 28, Intrighi e lo Schipiani al Circolo Acli di Varallo Pombia, Novara. Sabato 29, Giorgio Vanni a San Marino Comics, San Marino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si cantava sotto la pioggia. Ben trovati da Gianluca. Siamo nel 1952 e Gene Kelly e Stanley Donen danno vita ad una pietra miliare del cinema, Cantando sotto la pioggia. Gene Kelly ne è anche interprete insieme a Donald O'Connor e Debbie Reynolds. Siamo alla fine degli anni 20. Don Lockwood e Lina Lamont sono una coppia di star del cinema muto hollywoodiano. Quando il cinema diventa sonoro, i due si devono rapidamente adattare al cambiamento. Per Don questo non si presenta come un problema, mentre per Lina lo è perché possiede una voce decisamente sgradevole. Katie, una giovane attrice, viene ingaggiata come sua doppiatrice e il sentimento che prova Don fa sì che Lina non ne sopporti la presenza. Cantando sotto la pioggia è un musical che parla del cinema e lo fa non solo con leggerezza ma anche con grande ironia sin dai primi minuti. La colonna sonora, scritta da Arthur Freed e Nacho Earl Brown, contiene solo due canzoni originali, mentre la canzone che dà il titolo al film fu scritta dai due nel 1929.

0: L'indimenticabile voce di Gene Kelly e Singing in the Rain dal film omonimo di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Nel gennaio del 1952 la Metro-Goldwyn-Mayer distribuiva il film anche da noi in Italia. In tutta la storia del cinema e dello spettacolo non esiste espressione che abbia rappresentato la gioia di vivere con altrettanta felicità. Gene Kelly, che balla e canta sotto la pioggia, non è solo una sequenza ma un disegno d'evasione che non era mai stato e mai sarà più riscontrabile. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma se volete scoprire e riscoprire altre colonne sonore non vi resta che rimanere qua su Radio Animati, perché torniamo prestissimo.
1: Questa è la grande estate di Radio Animati, un mondo di sigle TV,
2: un mondo di sigle TV.

0: noi Iva Zanicchi.
1: Allora voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: love Harley Quinn, and I really love Radio Animati.
1: Ciao a tutti, sono Maurizio Merluzzo e anch'io faccio 200 kg di panca ascoltando Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Quale uso io? I nuvegni a

Nuvenia Pocket. Perché Nuvenia Pocket è l'assorbente ripiegato in bustina che mi dà ammorbidezza, protezione e sicurezza. Io lo porto sempre con me. Nuvenia Pocket. E ti muovi sicura.

0: Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.
1: Zucchero, cannella ed ogni cosa è bella. Questi sono gli ingredienti scelti per creare le ragazzine perfette. Ma il professor Utonium aggiunse per sbaglio un ulteriore ingrediente alla mistura. Il Chemical X. E così nacquero le super chicche. Facendo uso dei loro super mega poteri, Lolly, Dolly e Molly hanno dedicato le loro vite alla lotta contro il crimine e le forze del male.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema l'universo è femmina. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. In Italia il film campione di incassi del 2024 è Diamanti, che segna il ritorno di Ferzan Opsetek con un racconto intimo ed emozionante. Un film diverso da quelli a cui Opsetek ci ha abituato. Il regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne, ma non svela molto. Le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un'altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno piccoli ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista, quello del costume. Tutto si svolge in una sartoria dove il lavoro frenetico si intreccia alle storie delle donne, tra solitudini, passioni, ansie, mancanze strazianti e legami indissolubili. Realtà e finzione si fondono, così come la vita delle attrici con quella dei personaggi. Accompagnano il film le musiche scritte da Giuliano Taviani e Carmelo Travia. La canzone tema del film, inclusa nei titoli di coda, è Diamanti, scritta e interpretata da Giorgia.

0: Questa è Chuck si canta su Radio Animati e questa era Diamanti dalla voce di Giorgia, che torna a collaborare con Fersan Opsetek a 21 anni di distanza dalla finestra di fronte. La canzone Diamanti ha avuto una nomination ai David di Donatello. Ma non abbiamo parlato del cast straordinario di attrici muse di questo film. Tra le tante, Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Geppi Cucciari, Nicole Grimaldo, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Carla Signoris, Mara Venier e Milena Vukotic. Le piccole parti degli uomini hanno impegnato Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Edoardo Purgatori, oltre a Fersan Opsetek, che interpreta se stesso. Si chiude qua questa puntata di Chuck si canta, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!
1: Radio Animati 1997.

Mi piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri. Così potrai scriverti ti amo con un milione di O.

dalle 10 alle 12 con una nuova puntata ed ultima della stagione di Select Estate. Con i vostri auguri, dediche e richieste. Select Estate a Ferragosto in diretta dalle 10 alle 12. Che estate sarebbe senza Radio Animati? Radio

0: Buon di Motta. Buon di classico, al cacao, alla ciliegia. Uno più buon di dell'altro.
1: Radio Animati, premiata sigla.

Senizzola è il presidente della Lega. Bossi chi è? Quelli che io sul gioco figurato praticamente sono a posto, no? E che non mi riesce di concretizzare dalla fascia in gol. Fai conto Savicevic. No, ma viene il momento che per me, no? Perché io sarei a posto. Quelli che piuttosto che nascere interisti fanno abortire la madre. Quelli che se non c'è più il calcio è colpa dei comunisti. E quelli di stanza Guantanamano intesi come Marines.

Angela Aquiletti. Quelli che Ronaldo, mi dice il mio amico Paolo Rossi, è un tedesco pelato con l'orecchino. Quelli che Alvaro Cino Recoba non è un giocatore di calcio, è un patriot. C'è un missile, no? Quelli che piangono quando sentono un del Brasile, quelli che Matarrese dicono che è stato l'ultimo allievo di Renato Curcio, bisogna che qualcuno glielo dica, a Renato Curcio. Quelli che il grande Baresi si è operato da solo, infatti ha giocato, e come? Anche Van Basten si è operato da solo, solo che ha sbagliato ginocchio. Quelli che si scoprono che Leonardo ha appena acquistato dal Milan e UEA, Berlusconi la lascia di dormire sulla moquette, vado sempre a San Siro, però al trotto. Ehi, oh yeah, oh yeah. Tida, tida, tida, tida. Quelli che hanno visto i mondiali nel Montana, credendo che fosse un giro di parole. Quelli che l'hanno vista nel Nebraska perché faceva più ridere. Quelli che la squadra si fanno uno spogliatoio. La squadra si fanno uno spogliatoio. E dopo quando vieni fuori sei più come quello di prima. Per bene che ti vada, cantiamo uno dei Bee Gees.

Va bien. ¿Quién iría a trabajar? No, cosí. Alóngate. Oh, Madonna. Siate longhi, squadra corta. Lungo è l'individuo, corta la squadra, no? È corta. Accorciarsi, press. In inglese un calcio in bocchi, abbiamo fatto un cane. Press. Quelli che fischiano in spagnolo. Con il mio amico Fabio Cappello. Ciao. Quelli che... è lì che sei importante tu. Io. Sono in panchina. Appunto. Tu è lì che sei importante. È in panchina. E sono 4 anni. Appunto, 4 anni. Gli altri vedo, dico... ti prendono come simbolo, no? Vedrai che ci lasci 4 anni in panchina. Ah, ecco. Capito, il mister. Va bene. Guarda, c'è il mister. Che funziona. Il presidente compra tutto quello che c'è da comprare. La tornate guizza come un'anguilla. Il centravanti non aspetta altro che di sfiondare in porta. Ma se da a casa tua in porta c'è un pirla. Quelli che hanno fatto una mozione in Parlamento per il terzo italiano. Quelli che sognano la Coppa UEFA. Quelli che sognano la Coppa Italia. La Coppa dei Campioni. La Coppa Intercontinentale. Quelli che sognano la Coppa del Nonno. Quelli che tutto sommato odiano il calcio.